0: grazie.
1: Grazie Laura Pausini. Alla Iacopo.
2: Incredibile.
0: È un piacere, Andrea.
2: E pensare che io la incontro sui cartelloni di tutti gli stati del mondo.
0: Come te.
2: Come me.
0: Un po' di meno, perché tu.
2: Grazie, Laura.
0: Sei il più grande, la più grande voce, ed è un piacere per me.
2: Sono più grande di statura.
0: Vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di suonare, cantare.

0: sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come